mette un senso nelle tue parole e si inventò la forza di venirti a prendere e reggerti ubriaco sulle scale, la tenerezza di vederti piangere stringendoti

E adesso ascoltami ancora un po'. Asciugami le lacrime perché non ce la farò.